0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cicatrici sul cuore. Sono sensazioni molto profonde provate per gli amori impossibili. E non segni di sconfitta.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Troppo

0: Canzone dolcissima, Samuele Bersani con Giudizi Universali nel venerdì pomeriggio di Dimensione, sono Soft ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Allora, in questi giorni di viaggi, di ritorni, si viaggia spesso in treno e quindi significa anche magari condividere odori, rumori, piccoli rituali legati al cibo. Che cosa si può mangiare senza dare fastidio? Soprattutto si può mangiare, insomma, per scoprire tutte le regole del mangiare in viaggio, in particolare sul treno, oggi ho con noi il nostro punto di riferimento quando parliamo di galateo e buone maniere. E non solo, lui è un giornalista, uno scrittore esperto appunto di buone maniere, direttore del settimanale Vero, ovvero Nicola Santini. Nick?
3: Ciao Dorata, eccoci qua.
2: Però, se si viaggia in treno, raccontaci, è sempre concesso mangiare e bere al proprio posto? Cosa si può mangiare, cosa non si può mangiare? Si può offrire agli altri commensali? Come ci si comporta?
3: Con quello che vorrei specificare proprio come premessa è che in treno, in viaggio in generale, non sono grandi pasti, possono essere uno snack, uno spezzafame, anche uno spezzanoia, purché segua le regole base, che sono quelle di non inquinare da un punto di vista né visivo, né uditivo, né olfattivo. Che cosa intendo? Visivo, perché non si deve occupare troppo spazio degli altri, perché diventa fastidioso. Uditivo, è veramente necessario che solo quando andiamo in treno mettiamo la mano nel sacchetto delle patatine si senta il crunch tutto il tempo, la carta stagnola che ricopre il panino, che ogni volta che ci si avvicina scricchiola. Insomma, dovremmo scegliere degli alimenti e anche delle confezioni tali da poter rimanere qualcosa che lo sente e lo udisce soltanto chi sta mangiando e non quelli dei posti accanto. Allo stesso modo trattiamo gli odori. Abbiamo proprio bisogno del pollo al curry o della zuppa di fagioli a bordo del treno? Io vedo a volte dei pranzi luculliani che magari fanno anche gola, però proprio per questo, perché magari vanno anche al naso di chi non si è portato niente, non si è organizzato, diventano praticamente un fastidio. Cioè tutto quello che invade va evitato. Quindi ci sono centinaia di snack, ci sono frutti, ci sono anche preparazioni, perché uno non è detto che voglia andare sempre alla carrozza al ristorante, però sarebbe suggerito, cioè nel momento in cui devi fare un pasto vero e proprio vai dove tutti mangiano, e lo si può fare anche se non si consuma il pasto del ristorante. Allora lì è un posto dove ti aspetti che ci sia l'odore del cibo. In altri punti no, quando sei seduto sulla tua poltrona mangi qualcosa di leggero, frugale, veloce, e stai nel
2: esatto, diciamolo, ricordiamolo. Grazie Nicola, grazie mille, continueremo a parlare naturalmente delle regole delle buone maniere e anche del buon vivere nei prossimi giorni. Intanto ti auguro una buona serata e un buon weekend.
3: Grazie, buon weekend a tutti, ciao Francesco.
2: Buon viaggio, ciao. L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Suono Soft domani mattina, vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Questi sono i veri capolavori. Lucio Dalla con Caruso conclude la nostra prima ora insieme in questo venerdì 4 settembre. Quindi tra un momento arriverà la nostra redazione.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Atti persecutori nei confronti della ex compagna. Ha continuato a minacciarla anche utilizzando i profili social di un amico che è stato denunciato. In carcere a Mantova un 45enne. Scippatori monopattino in azione a Milano, aggredita per strada in Viale Maino e derubata dell'orologio e di un anello, una donna di 71 anni. Altra aggressione analoga a un'altra donna in piazza Diaz, arrestato per un altro episodio un 16enne di nazionalità albanese. La vittima, un 50enne, lo ha inseguito. Sport, Formula 1, seconde libere a Monza, la Mercedes di George Russell.

0: Russell, la più veloce, subito dietro la rossa di Charles Leclerc, dopo un testa coda, e l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Quinta la Ferrari di Lewis Hamilton. Calcio, da stasera al via la terza di Serie A alle 20:45 Genoa Como. Stati Uniti, il presidente Donald Trump, la Fed tagli i tassi o stop agli scambi commerciali con i paesi con cui abbiamo un deficit. L'informazione torna tra un'ora.
1: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Sai benissimo che per me è sempre un grande piacere segnalarti qualcosa di buono, ma in questo caso si tratta di un lunghissimo appuntamento per i weekend, da questo weekend, dal 5 settembre fino al 29 novembre. Se la terra in Valtellina dà buoni frutti, anche la cucina non è da meno, con piatti genuini e ricchi di gusto. Primi su tutti i pizzoccheri, ma la bontà! La famosa tagliatella di grano saraceno cotta con patate e verze e condita con formaggio Valtellina casera e burro dal peggio. Un piatto che ha raggiunto una grande notorietà anche grazie all'impegno dell'Accademia del Pizzocchero, con sede a Teglio. Non perderti allora i quattro weekend che nel mese di settembre, appunto si inizia questo weekend del 5 e 6, ti faranno scoprire tutta la bontà di questo piatto tradizionale. A partire invece dal fine settimana del 3-4 ottobre saranno i sapori dell'autunno, naturalmente accompagnati dagli ottimi vini locali, a stuzzicarti con altri 9 golosi appuntamenti fino a fine novembre. Tutte le informazioni le trovi sul sito tegliosapori.info.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ed è per amarti meglio che mi svuoto di ogni cosa, per accoglierti appieno in tutto ciò che sei, tu che entri ed esci dal mio petto, tu che dentro al cuore mi sei vita per allungare la mia vita. Sei diventato casa in quest'anima mai abitata prima.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Eh sì, sta per arrivare il primo dei tre dischi già annunciati da Cesare Cremonini. Uscirà il 23 ottobre il suo nuovo album che si intitola Amateur. L'abbiamo riscoperto su Dimensione Sono Soft anche nel nostro venerdì pomeriggio con Buon Viaggio, Share the Love.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero.

0: Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
1: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
1: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
8: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
9: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da €45 al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
13: Dimensione Suono Soft.